0: Llibre Serra vos desitja un bon Sant Jaume, gloriós Sant Jaume a tothom.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un